0: Non, è che faccio sta capitina di Sassuolo.
1: Non c'è che faccio sta stiamo di 51 Virgil Lane.